0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundur, amnifata burupundur.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy, Ifa Tamburu Pundur.
0: Mizara Falina Wanao.